0: Esta tornamesa retorna con más de lo pegado. Con Pancho DJ en la prendedera. Ponte Urbano, ponte Exa.
1: Estamos en vivo.
2: Checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky

0: Esta tornamesa retorna con más de lo pegado. Con Pancho DJ en la prendedera. Ponte Urbano, ponte Exa.
1: Estamos en vivo.
2: Checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky